Aha kua uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.